Прощай, Дюнек. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una